stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: take care.
1: Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: liquid spirit.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ciao, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì anche oggi. Un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Faremo un salto nel passato perché sempre più ragazzi, sempre più giovani della generazione Z vorrebbero vivere negli anni 90. Sognano gli anni 90 pur non avendoli mai vissuti davvero, sia con il vestiario ma anche con determinati oggetti vintage che oggi non si vedono più nel quotidiano.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Secondo un sondaggio molto interessante che ho letto l'altro giorno, moltissimi giovani sceglierebbero di vivere nel passato se potessero. L'epoca più desiderata sono gli anni 90 e i primi anni 2000. Non è soltanto nostalgia, no? Attenzione a questo, ma è un qualcosa di più profondo. Proprio la Gen Z è la prima generazione che è cresciuta completamente online, quindi sempre connessa, sempre pronta a rispondere, sempre raggiungibile, e forse proprio per questo sta iniziando a desiderare tutto ciò che oggi manca, o tutto ciò che non hanno mai avuto, mai vissuto: la lentezza, gli oggetti fisici, le attese vere, i momenti non condivisi sui social ma condivisi face to face con una bella compagnia. Per questo tornano di moda anche determinati oggetti, no, che fanno parte di quegli anni: macchine fotografiche analogiche, lettori MP3, vinili, vecchi telefoni, perfino DVD. Non perché siano più comodi, anzi non lo sono per niente, piacciono perché obbligano a rallentare, quasi una ribellione silenziosa contro la velocità continua del presente. Ecco, forse il punto secondo me non è che i giovani vogliono davvero tornare nel passato, cioè il presente lo amiamo tutti, no? Ci piace, poi ovviamente ci sono le cose che funzionano, che non funzionano, ma non stiamo a parlare di questo. Ma i giovani di oggi vogliono semplicemente un presente un po' meno rumoroso.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di comparire in una foto di qualcuno senza accorgervene? C'è un uomo che ha scoperto di essere diventato famoso in mezzo mondo senza saperlo, proprio perché una persona aveva fatto una foto dove c'era anche lui nell'obiettivo.

0: café elegante con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

come ben sappiamo, cari amici, oggi basta veramente una foto pubblicata nel posto giusto per fare milioni di visualizzazioni, basta veramente poco per diventare virali. Ed è qui che nasce una storia interessante. Un turista ha pubblicato una foto panoramica durante una vacanza, quindi immaginate questo paesaggio perfetto, la luce perfetta, fin qui, se vogliamo, nulla di strano. Il problema è che nei commenti nessuno parla del panorama, cioè nessuno l'ha notato così tanto, tutti parlano di una persona, un uomo seduto su una panchina sullo sfondo di questa foto, quasi invisibile, ma la gente ha iniziato a inventare una storia dietro quell'uomo seduto. C'è chi diceva che stava aspettando l'amore della sua vita, chi ha sostenuto che stava riflettendo sul senso dell'esistenza, chi addirittura ha scritto racconti interi basati su quell'immagine, e la foto per questo è diventata virale. Settimane dopo quest'uomo ha scoperto tutto e ha raccontato la verità, non stava aspettando nessuno, non stava pensando a niente che fosse così profondo, così poetico, stava semplicemente aspettando che il cane finisse di fare i suoi bisognini, che può essere poetico anche questo, un po' meno di tutte le storie che hanno inventato le persone. Comunque è meraviglioso perché dimostra una cosa, no? A volte internet riesce a trasformare una scena normalissima in una

Avete mai recensito qualcosa? Avete lasciato una recensione per un hotel, un ristorante, un negozio? C'è una donna che ha deciso di lasciare una recensione per una panchina.

ormai, amici di The Mag, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le recensioni. Ormai dobbiamo lasciare una recensione per qualsiasi cosa, no? E c'è una storia che mi ha fatto sorridere tanto, come ha fatto sorridere me e anche altre milioni di persone. Una donna ha pubblicato online una recensione dettagliatissima di una panchina, non di un parco, non di una città, ma proprio della panchina. 5 stelle, vista spettacolare, ottima esposizione al sole, soprattutto in questo periodo, perfetta per mangiare un panino, leggermente penalizzata dal passaggio dei piccioni. La cosa divertente è che altre persone hanno iniziato a fare lo stesso, no? Nel giro di pochi giorni sono nate le classifiche delle migliori panchine, quindi discussioni, mappe dove trovarle, consigli su come sedersi, e dietro questa comicità c'è qualcosa di interessante, perché per una volta la gente non stava recensendo qualcosa da comprare, ma stava recensendo un posto dove stare, che forse ha una differenza enorme, no? C'è più leggerezza in queste recensioni. Nessuno se la prende a male.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Galiolo, grazie mille a tutti per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Caffè.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Gamma.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta sempre per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code a causa del traffico sostenuto nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di mercoledì 17 giugno alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
5: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova ritroviamo code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, e in direzione Milano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Si viaggia in coda sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Marghera e Rotatoria Miranese in entrambe le direzioni di marcia, e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, sempre per traffico. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre, sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale, sempre. Tonight.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia della nostra redazione sulla A4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. In direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, code sempre per traffico nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno per lavori verrà chiuso il bivio A431 per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Gazzè. Aspetta un attimo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che dalle 21 di sabato 20 giugno alle 3 di domenica 21 giugno la 4 Brescia-Padova verrà chiusa tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest chiuse le entrate in direzione Venezia, Vicenza Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Buongiorno, 17 giugno. Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Bene, tra poco andremo a vedere anche qualche titolo e oggi abbiamo i nostri ospiti, insomma dalle 11 alle 13 il macchiatone c'è.
7: Il macchiatone

nelle prime pagine dei giornali nazionali, Trump è con l'Europa contro Putin. Beccati questa, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. Corriere Repubblica più o meno fanno gli stessi titoli, al G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare. E poi gli altri giornali si occupano molto di politica anche interna, tipo Il Fatto, tipo Il Messaggero, anche su, un po' su tutti i giornali nazionali, quella è la, diciamo, la notizia. La Verità scrive: rimigrare si può, anzi si fa, quindi sarà, vabbè, sapete, La Verità è così. Giorgia, Donald, di nuovo amore, c'è una vignetta su Libero. E su Per giù gli altri giornali parlano di questo. Poi andremo a vedere anche qualcosa di regionale, come facciamo tutti i giorni. Intanto rimanete con noi, con la bella musica di Radio Caffè, anche per il macchiatone di oggi.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento, ogni momento, ogni momento è quello buono.
1: Su Calabria Live, notte prima degli esami, 17.308 gli studenti calabresi, che sono pochi, sono veramente pochi. Poi sugli altri giornali, allarme, scarichi in mare, scende in campo la task force, sempre l'altra voce, il quotidiano di Cosenza. Se andiamo invece in Campania, e viene il cantiere della pace, lo scrive Il Mattino. Poi ci sono i palloni d'oro, sfida mondiale, e c'è Cannavaro con il pallone d'oro in mano e che fa l'allenatore, e Cristiano Ronaldo che ha dall'altra parte sempre con il pallone d'oro in mano. Ma ci tengono al Mattino a scrivere questa cosa. Poi varie altre altre notizie di cronaca sui giornali campani: lite con le armi, presi due fratelli, perché lì quando si litiga non si litiga solo a sberle, è un po' più complicata la cosa. Andando a vedere invece in Puglia, c'è il Corriere del Mezzogiorno che scrive: in 37.000 pronti ad altri record domani via gli iscritti della maturità. Missione Export, la Gazzetta del Mezzogiorno scrive questo sui giornali che sono della Puglia. Vediamo un pochino invece in Sicilia. Più sanzioni e sostegno a Zelensky, il G7, la Russia ora deve trattare. E poi il Giornale di Sicilia, al timone del racket il clan della Marinella. Vediamo un pochino anche l'ultima, andiamo a vedere la Toscana. Sul Tirreno i commercianti, gli alberi danneggiano i negozi, ma vedete che tutto il mondo è paese, anche queste sono notizie che abbiamo letto già in altre regioni. E parterre si muove Dionisi. Poi sul Corriere Fiorentino si parla di Venere primavera, ora si guardano nelle sale Botticelli. E poi muore all'addio il nubilato Corriere di Arezzo. Questa è una notizia tragica, è una notizia che viene riportata con tanto di fotonotizia. Altre notizie di altre regioni, poi andiamo a vedere il Veneto più tardi.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

In amore vince chi fugge. No, è sbagliato. In amore vince chi ride. Sì, sì, non è chi fugge, ma oddio, magari anche chi fugge. Chiederemo tutto a Serenella Salomoni tra poco, qui al nostro macchiatone di Radio Caffè. Non andate via, una volta dicevano. Non andate via. No, ma è interessante l'argomento, tra poco.

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, con noi oggi qui al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Allora, in amore vince chi fugge? No. In amore vince chi ride? È vera questa cosa?
1: Sì, perché è una frase, sai, che ci prendiamo dai giorni passati, no? In amore vince chi fugge, che possiamo trasformare invece nel fatto che in amore vince chi ride. Quante volte siete le donne dirà: io mi diverto tanto con un uomo che mi fa ridere, perché è una percezione che è anche confermata da studi psicologici, che dicono anche che però non tutti i tipi di umorismo hanno effetto positivo sul partner. Cioè, noi conta moltissimo il fatto che della persona che riceve questo umorismo, quindi una risata può contribuire al benessere psicofisico, perché l'umorismo può essere considerato un meccanismo che ci distrae dai pensieri negativi, no? Quindi tu vedi adesso anche con i social media, ci si mette lì, si guardano tutti i video, i meme, eccetera, eccetera, dove ci sono dei contenuti online che ci strappano dei sorrisi. Quindi c'è una rivalutazione umoristica proprio per il fatto che noi possiamo vedere attraverso l'umorismo delle situazioni che ci fanno vedere più il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, ecco. Quindi ora sicuramente il benessere psicologico, sia per quello che riguarda la relazione sia d'amicizia che sentimentale. Le donne preferiscono gli uomini spiritosi, gli uomini preferiscono le donne che li trovano spiritosi. Quindi non possiamo dire anche che l'umorismo aiuta in amore, perché si è visto che, però, guarda caso, nelle relazioni amorose non tutte le battute aumentano il nostro fascino, e quello che produce un effetto positivo è un tipo di umorismo, carissimi, che induce alla complicità, lontano dalle battute cattive, aggressive e discriminanti. Quindi dobbiamo tenere conto anche di questo.
0: Bene, molto
1: è un
0: chiaro.
1: Un umorismo che deve essere fatto in una certa maniera.
0: Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, baci baci.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza sulla 4 Brescia-Padova. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di mercoledì 17 giugno fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno verrà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia, verrà chiuso il bivio 4 a 31 per lavori dalle 22 di giovedì 18 giugno fino alle 5 di venerdì 19 giugno per chi proviene da Milano e deve proseguire in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Come sempre guardiamo anche qualche notizia sui giornali del Veneto. Il Gazzettino riporta Chiara uccisa con 31 coltellate, poi anche i giornali del Veneto riportano naturalmente la notizia che abbiamo visto un po' su tutti gli altri giornali. E poi c'è una scuderia a fuoco, purtroppo 6 cavalli se ne sono andati, sono morti. Così useremo i medici è un titolo che troviamo un po' su tutti i giornali del gruppo NEM. Perché? Perché la mappa e i servizi degli ambulatori aperti 24 ore al giorno nelle case di comunità, ecco come funzioneranno dopo l'accordo in Veneto, il sindacato dei sanitari dalla regione tempi stretti, ma si può partire, chiariti i dubbi sui ruoli, turni, assenze e orari festivi e notturni, un po' su tutti i giornali questo, eh. Poi c'è l'inflazione, 1000 euro a famiglia, lo scrive l'Arena, e il Corriere del Veneto, Stefani, più accorpamenti nei comuni. È una cosa che si dice da tanto tempo, il ministro Zangrillo, ci saranno ingressi continui di persone e personale e il governatore e le funzioni vanno gestite insieme. Queste più o meno le notizie dal Veneto, poi andiamo a vedere anche altro.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Bentornati al nostro macchiatone di Radio Caffè. Oggi abbiamo l'appuntamento con il nutrizionista che è per oggi il professor Francesco Francini. Ben conoscete da tantissimi anni, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che con noi ha fatto tantissime cose. Oggi andremo a scoprire le proprietà di frutti tipici di questo periodo, che sono l'anguria e il melone. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, ha tanti anni con noi. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno a tutti.
0: In questo periodo noi facciamo scorpacciate di anguria e di melone, a me in modo particolare piacciono moltissimo. E il melone si sposa bene con il prosciutto crudo, l'anguria invece si mangia da sola, ma si può, molte persone, non so, inseriscono nell'anguria per esempio, non lo so, la sambuca, ma questi frutti hanno una proprietà particolare che è quale?
1: Allora, intanto, come tutta la frutta, sono ricchi d'acqua, poi hanno dei sali minerali, in particolare il potassio, no? Adesso noi siamo in un periodo caldo, si suda, e quindi reintegrare l'acqua e i sali minerali è sicuramente una cosa utile, se non necessaria, quindi ci aiutano in questo. E poi hanno un po' di zucchero. Allora, anguria ne ha veramente poco, per cui va benissimo anche nelle diete dimagranti, ipocaloriche, se ne può mangiare senza paura di ingrassare, eccetera. Il melone ne ha un po' di più, quindi bisogna che ci stiamo un po' più attenti.
0: Sì.
1: Cioè, le quantità, diciamo, tollerate da una persona che magari ha dieta non sono uguali per l'anguria, per il melone. Di anguria ce ne possiamo permettere un po' di più, di melone un po' di meno. Poi, se noi droghiamo questi frutti, perché ci mettiamo dentro la sambuca, ci mettiamo dentro il liquore, o li abbiniamo ad altri alimenti completamente diversi, allora il piatto nel suo insieme può diventare qualcosa di diverso. Ovviamente, se nell'anguria c'è alcol, abbiamo le calorie dell'alcol. Se il melone lo abbiniamo al prosciutto crudo, beh, c'è qualche caloria in più, ma peraltro il prosciutto crudo non ne ha tantissime, però ha tanto sale.
0: Sì. Ah,
1: e
0: okay.
1: Quindi
0: sì, ma forse sarà per quello, insomma, che è così buono. Però la famosa dieta a base di anguria, per esempio, è una cosa che si può fare?
1: Beh, allora, diciamo che l'anguria non ha proteine, ne ha pochissime, quindi sarebbe una dieta davvero sbilanciata, no? Noi possiamo fare la dieta con l'anguria, ma dobbiamo mettere una componente proteica,
0: okay,
1: sia vegetale sia animale. Già sarebbe meglio anguria e yogurt, non so, anguria e uova, anguria e che ne so, prosciutto, ecco, perché abbiamo una componente proteica che è indispensabile quando perdiamo peso, soprattutto per risparmiare la massa muscolare, perché quando noi perdiamo peso perdiamo anche muscolo.
0: Okay.
1: Se invece mangiamo una quantità sufficiente di proteine, questa perdita di muscolo è frenata.
0: Ok, mi sembra tutto molto chiaro. Bene, grazie davvero professor Francini, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, salve.

0: Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

Sui giornali sportivi, a parte un po' di calciomercato, si parla molto di Francia-Senegal, anche se io ieri sera ho fatto il tifo per il Senegal. Il Senegal, diciamo che non è riuscito a fare almeno 3 gol, uno l'ha fatto anche molto bello tra l'altro, ma è finita 3-1, anche se il Monsieur Mbappé è un giocatore straordinario, veramente una cosa fantastica. Questa è una grande partita, con la Francia è una squadra che può vincere il mondiale senza nessun problema. Poi vedremo anche la Spagna, vedremo altri. Fatto sta, insomma, che le squadre forti rimangono sempre quelle. Ieri sera il Senegal per un po' mi è sembrato l'Italia, cioè che arriva sotto porta e poi non segna. Ma chi lo sa se un domani tornerà a essere l'Italia la squadra insieme alle altre da battere. Intanto noi ci godiamo la Francia, anche se lo dico tappandomi il naso, ma andiamo avanti.

Con questo grazie di questo mercoledì 17 giugno, signori miei, la musica è sempre bella qui su Radio Caffè, gli ospiti li abbiamo, stiamo preparando la settimana estiva. La settimana prossima cominceremo a mettere giù i paletti per poi naturalmente avere un meglio del macchiatore con continuità. Intanto buona giornata, che sia felicità per tutti.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Desert in direzione Venezia. Parliamo del passante di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21.30 di venerdì 19 giugno fino alle 8 del mattino di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscita alternativa Martellago Scorzè. Inoltre, dalle 21.30 di domenica 21 giugno fino alle 5.30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Mercoledì 8 luglio 2026 è il giorno in cui il Tribunale a Venezia si discuterà della liquidazione giudiziale richiesta per la Superjet di Tessera dal Collegio dei Sindaci. La CISL di Venezia e i metalmeccanici della FIM CISL manifestano una forte preoccupazione per una situazione di stallo che si trascina da anni. Per questo chiedono che si intervenga in fretta e che circa i 100 dipendenti di Superjet siano collocati all'interno delle strutture della Leonardo a Venezia. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno messo a segno un nuovo e duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia berica, intercettando una consegna di droga e arrestando due persone in prossimità del centro abitato di Recoaro Terme. L'operazione ha portato al sequestro di 11,4 kg di marijuana, oltre ad un altro stupefacente e del denaro contante ritenuto riconducibile all'attività illecita. In manette sono finiti un cittadino albanese dei 25 anni e un italiano di 65 residente in provincia di Vicenza, sorpresi dalle fiamme gialle di Vicenza durante lo scambio della sostanza. Lo stanziamento di 2 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione del Veneto per le aziende agricole del Veronese colpite dal violento maltempo del settembre 2025 rappresenta una risposta concreta e tempestiva a favore del comparto che costituisce una delle eccellenze economiche e produttive del nostro territorio. Lo dichiara Matteo Pressi, capogruppo di Stefani, presidente in Consiglio regionale del Veneto, commentando il bando regionale destinato al ripristino di impianti e strutture agricole da nei comuni della provincia di Verona interessati dall'eccezionale ondata di maltempo. Ricordiamo che le risorse sono destinate agli interventi di ripristino di impianti frutticoli, ovicoli, viticoli, vivai e strutture serricole danneggiati dall'evento atmosferico che ha interessato i comuni di Belfiore, Bovolone, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Opeano, Palù, Ronco all'Adige e Salizzole, nonché San Bonifacio e Zebio, successivamente riconosciuto proprio dal Ministero dell'Agricoltura. Con una falda acquifera già così pesantemente compromessa, pensare di aumentare la pressione ambientale su Zebio e sui comuni limitrofi di Bovolone, Butapietra, Opeano, Palù, San Giovanni Lupatotto e San Martino Buonalbergo è pura follia. La tutela della risorsa idrica sotterranea e della salute pubblica deve essere priorità assoluta e non il profitto privato. I cittadini da sempre hanno detto no e il comune nel 2021 ha precisato che l'ampliamento autorizzato della discarica

0: Vigo Anna Maria Bigon, che ha subito presentato una interpellanza. Bene, è tutto per questa nostra edizione, l'appuntamento con Local News alla prossima edizione.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, dove a causa di lavori tra Villotta e Azzano Decimo si viaggia con la corsia di sorpasso chiusa in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo inoltre che sempre per lavori, dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A3 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico al momento procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo su
3: Radio Café.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia, mentre sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso si registrano code tra Cessalto e San Donà di Piave per chi viaggia verso Milano. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Cafè. La cronaca: negli ultimi giorni i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Padova, nell'ambito di una vasta operazione di vigilanza su tutto il territorio provinciale, hanno intensificato le verifiche per il contrasto allo sfruttamento del lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dagli accertamenti sono emerse gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità contrattuale. Nello specifico, le verifiche che hanno portato alla denuncia a piede libero di 8 persone e all'adozione di 4 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Le verifiche hanno riguardato in totale 8 attività, 3 operanti nella ristorazione, 2 nell'alimentare, 1 nel settore della conciatura e 2 officine meccaniche. Per gli insegnanti liberi dagli impegni e degli esami c'è sempre la possibilità di sostituire i bidelli. I dirigenti di molte scuole del Veneziano, nella circolare di fine anno in cui vengono riassunti tutti gli adempimenti degli ultimi giorni, dai verbali da compilare al caricamento delle valutazioni nel registro elettronico, alla relazione della classe e via di seguito, hanno aggiunto anche altro. Le formule usate sono diverse, ma i contenuti sono gli stessi. Alla Giulio Cesare di Mestre, la dirigente scolastica, ha chiesto agli insegnanti il riposizionamento dei libri in biblioteca.

0: le scaffalature dell'aula docenti, delle carte geografiche presenti in biblioteca, oltre alla raccolta e smaltimento di quanto contenuto nei cassetti di ogni aula. A queste due scuole se ne aggiungono a decine, tutte con altre richieste di questo tipo e formule simili, ed alcune anche disponendo di un calendario durante il quale i docenti devono entrare nell'istituto per riordinare, gettare e smaltire. Ovviamente indicazioni non gradite dai diretti interessati. La vicenda è stata seguita ora anche dal sindacato Gilda. Sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa Palazzo Moroni a Padova i primi risultati del progetto PNRR Autonomia degli Anziani Autosufficienti, finalizzato all'attivazione del SAD condominiale. Il comune di Padova è impegnato in questo importante progetto finanziato dai fondi, una solida rete di protezione per garantire la qualità della vita alle persone maggiormente a rischio e per sostenere l'anziano over 65 nel quotidiano, non lasciandolo quindi da solo. La guida arriva l'estate 2026, è consultabile ora nel sito www.comunepadova.it ed è disponibile anche in versione cartacea presso l'ufficio attività creative terza età del settore servizi sociali del comune di Padova e presso l'ufficio relazioni con il pubblico e nei centri servizi territoriali e in tutte le sedi di quartiere. Tra paesaggi d'acqua, tramonti della laguna e natura incontaminata prende vita a Codevigo nel Padovano il programma estivo del Cason delle Sacche, struttura di proprietà della provincia di Padova gestita da APS Vivi la Villa Roberti. Le iniziative si svolgono nel cuore della Valle Mille Campi vicino a Chioggia, straordinario ambiente naturale, patrimonio UNESCO, unico luogo del territorio padovano inserito proprio nella laguna veneziana e valorizzato anche dalla vicina isola Mille Campi, anch'essa di proprietà della provincia di Padova. Il programma entrerà nel vivo già sabato 20 giugno alle ore 9 con il bike tour letterario a ruota libera. Bene, è tutto per Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sul tratto della 4 Padova-Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Brescia. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera in direzione Padova. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra Monfalcone Est e Duino per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo un incidente che provoca code tra Brescia-Est e Brescia-Ovest in direzione Milano. Traffico intenso invece lungo la tangenziale di Mestre, si verificano per questo rallentamenti verso Padova tra Miranese e Marghera e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi ricordiamo inoltre che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 20 alle ore 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: È chiaro che Meloni approfitta del giro d'onore del G7 in Francia, ma anche delle buone notizie per lei che arrivano dal voto del Parlamento europeo sulle procedure di rimpatrio dei migranti, che di fatto accolgono anche quello che è stato il modello italiano con il centro in Albania. E comprensibile anche che sull'onda di questo successo e comunque di queste per lei buone notizie di contesto, la Premier parli anche dei fatti italiani e di quello che è stato per molti aspetti, in senso polisemico, l'uomo nero di questa fase, cioè il generale Vannacci. Cosa ha detto Meloni? Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso a un'alleanza con noi. Io non mi sto ponendo il problema. Per vincere le elezioni, l'unica ricetta è governare bene. Il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro. Come dire, non ti curar di lui, ma guarda e passa. Ma la questione è molto semplice, che lì c'è Vannacci e c'è con ricette che sono palesemente mutuate da quelle che erano le prime parole d'ordine della destra quando era lontana da Palazzo Chigi. Come sempre accade a qualsiasi forza politica, poi col governare lima molto le sue asperità, ma restano alcuni connotati di fondo che Vannacci cerca di amplificare per poi andare a riscuotere come? Direttamente davanti agli elettori e poi cercando di fare l'opposizione o cercando prima di far capire che essendo forse indispensabile conviene fargli spazio all'interno dell'alleanza di centrodestra? È un gioco politico che inizia ora e chissà, magari tra un anno è addirittura superfluo oppure diventa indispensabile. Ma intanto Meloni comincia a accusare ricevuta, sia pure a suo modo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Brescia Est ed il bivio per la A21 in direzione Milano. Ancora traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre. Verso Trieste si registrano rallentamenti tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il bivio per la A27, mentre in direzione Padova si viaggia a rilento tra Castellana e Marghera. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A4 Brescia-Padova e quello per la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h. Radio Café, il est 19h58.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Radio Café.
3: Radio Café, Local News.
2: Local News.
4: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Café. Mercoledì 8 luglio 2026 è il giorno in cui il Tribunale a Venezia si discuterà della liquidazione giudiziale richiesta per la Superjet di Tessera dal Collegio dei Sindaci. La CISL di Venezia e i metalmeccanici della FIM CISL manifestano una forte preoccupazione per una situazione di stallo che si trascina da anni. Per questo chiedono che si intervenga in fretta e che circa i 100 dipendenti di Superjet siano collocati all'interno delle strutture della Leonardo a Venezia. Con una falda acquifera già così pesantemente compromessa, pensare di aumentare la pressione ambientale su Zevio e sui comuni limitrofi di Bovolone, Butapietra, Opeano, Palù, San Giovanni Lupatotto e San Martino Buonalbergo è pura follia. La tutela della risorsa idrica sotterranea e della salute pubblica deve essere priorità assoluta e non il profitto privato. I cittadini da sempre hanno detto no e il comune nel 2021 ha precisato che l'ampliamento autorizzato della discarica di Cabianca doveva essere l'ultimo, definitivo e finalizzato solo alla messa in sicurezza dell'area. Oggi invece si scopre che è stato avviato un nuovo procedimento autorizzatorio regionale per scaricare altri 445.000 metri cubi di rifiuti anche di provenienza extra regionale. A dichiararlo la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che ha subito presentato una interpellanza. Per gli insegnanti liberi dagli impegni e degli esami c'è sempre la possibilità di sostituire i bidelli. I dirigenti di molte scuole del veneziano, nella circolare di fine anno in cui vengono riassunti tutti gli adempimenti degli ultimi giorni, dai verbali da compilare al caricamento delle valutazioni nel registro elettronico, alla relazione della classe e via di seguito, hanno aggiunto anche altro. Le formule usate sono diverse, ma i contenuti sono gli stessi. Alla Giulio Cesare di Mestre, la dirigente scolastica, chiesto agli insegnanti il riposizionamento dei libri in biblioteca. Analoga istanza anche quello della preside dell'Istituto Comprensivo Gramsci di Campo Nogara, che ha chiesto ai prof di occuparsi della sistemazione dei dizionari dei libri di testo nelle scaffalature dell'aula docenti, delle carte geografiche presenti in biblioteca, oltre alla raccolta e smaltimento di quanto contenuto nei cassetti di ogni aula. A queste due scuole se ne aggiungono a decine, tutte con altre richieste di questo tipo e formule simili, ed alcune anche disponendo di un calendario durante il quale i docenti devono entrare nell'istituto per riordinare, gettare e smaltire. Ovviamente indicazioni non gradite dai diretti interessati. La vicenda è stata seguita ora anche dal sindacato Gilda. Sono stati presentati

0: SAD condominiale. Il comune di Padova è impegnato in questo importante progetto finanziato dai fondi, una solida rete di protezione per garantire la qualità della vita alle persone maggiormente a rischio e per sostenere l'anziano over 65 nel quotidiano, non lasciandolo quindi da solo. La guida arriva l'estate 2026, è consultabile ora nel sito www.comunepadova.it ed è disponibile anche in versione cartacea presso l'ufficio attività creative e terza età del settore servizi sociali del comune di Padova e presso l'ufficio relazioni con il pubblico e nei centri servizi territoriali e in tutte le sedi di quartiere. Bene, è tutto per Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, segnalo per incidente code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. E proprio il casello di Peschiera del Garda questa notte sulla A4 verrà chiuso dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori in uscita per chi proviene da Venezia. Parliamo di un'altra chiusura che avverrà sabato 20 giugno tra le 21 e le 3 del mattino, successivo dunque di domenica mattina. La A4 verrà chiusa a Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Gaza.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
5: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
5: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
8: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette, ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
5: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di venerdì 19 giugno alle 8 di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di Spinè in uscita in direzione Trieste per lavori, e sempre per lavori dalle 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno, le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio A4 A31 sempre per lavori per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè. I haven't ever...

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.